Oh, sin da, come da iska da, come da no da iska. Ie sui a no pure a li sui a. Vesi tu ma da le, vesi tu. Custa cuio cambia, si custa cuia. Ile li e il mexi, ile li a. Hui, sin da no da iska, hui,

poi si dame, che so ia si ta ia me, che so ia si ta ia me, che so ia si ta ia me, si na teras nu ia tov, si na teras. Hui, si na raura nas, hui, si na raura nas,